voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me. No, per lei davvero che lei proprio non può. Forse può andare bene una carota ed un

tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere amari finché vuoi. Ferma da giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e